passo, come è? E su ne nina tutta la poi dove si frate, sa fare sempre la gente in grusso grama viviente, quando viene metantea, se senti cocchetea, me ne amore se evapora, però nunca me la fumo, alla cica!